tesi kire no ti me hu fufure no koma se ya de meka koma efisa bre wa be yi poma odo amade ne dia che me ye di bi fa social media ne di bi soma efri ga drum ko si bua krom banta ma ko si di